mille cocagne per non barbiere, vita bianò, bella non si fa. Raso le pettine, lanci le forbici al mio comando, tutto questa. Lanci le forbici, raso le pettine al mio comando.

Figaro! Sono qua! Ehi, Figaro! Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, altrimenti sono il fondo del sole, sacco della città, della città, della città, della città, della città. Figaro, fra brevissimo, apre Figaro, fra brevissimo, atfattona, atfattona, atfattona, non mancherà. Apre Figaro, fra brevissimo, apre Figaro, fra brevissimo, atfattona, atfattona.